0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, tra Arioveggio e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Gemona e Carnia verso Tarvisio. Riaperture previste alle ore 6, per ora.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 23 Udine Tarvisio tra Gemona e Carnia in direzione Tarvisio. Riaperture previste alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Riaperture previste alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate, e sulla 13 Bologna Padova, tra Padova Industriale e il bivio per la 4 Torino Trieste verso Padova. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova Industriale e il bivio per la 4 Torino-Trieste verso Padova, e sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

fede alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Ricordiamo la chiusura per lavori sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Riapertura prevista alle ore 5. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna. E ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Riapertura prevista alle ore 5. Buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate, mentre fino alle ore 6 sulla 23 Udine Tarvisio è chiuso il tratto tra Gemona e Carnia in direzione Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano e tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Riaperture previste domani alle ore 5. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete, unica segnalazione sulla 9, Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento doganale tra Como Montolimpino e Chiasso, uscita Merci verso la Svizzera. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 21 fino alle 5 di domani sulla 1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano e tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica. Che

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'ha.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia, e code anche tra Agrate e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con forti incolonnamenti tra Pistoia e il Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si sono formati 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione opposta verso Pescara. E infine sulla A1 Milano-Napoli un mezzo in avaria sta causando 3 chilometri di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
2: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
3: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
2: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
3: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia, e code anche tra Monza e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per un incidente risolto rimangono 2 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze, mentre invece troviamo code per il traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Perez nella stessa direzione. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione opposta verso Pescara. E infine, sempre per il traffico intenso, code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme il traffico è bloccato tra il nodo di Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Sestri Levante in direzione di Genova. Di conseguenza è stata chiusa in entrata anche la stazione di Genova-Bolzaneto e si sono formati 3 km di coda sempre verso Genova. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineta.

Pedaso per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione opposta verso Pescara. E infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e come sempre vi auguriamo buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar. Energia positiva.

Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli

Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme il traffico è bloccato tra il nodo di Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sesti Levanti in direzione di Genova. Di conseguenza è stata chiusa in entrata anche la stazione di Genova-Bolzaneto ed è stato chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e la A12. Di conseguenza si è formato un chilometro di coda per il tratto chiuso. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione

opposta, verso Pescara. Infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serra Valle Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova, con 2 chilometri di coda sul luogo dell'evento e 2 chilometri di coda anche tra Busalla e Genova Bolzaneto per il tratto chiuso. Andiamo sulla A4 Milano Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio, sempre nella stessa direzione. Infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare, lassù.

Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova, con 2 km di coda sul luogo dell'evento e 3 km di coda anche tra Busalla e Genova Bolzaneto per il tratto chiuso. Andiamo sulla A4 Milano Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio, sempre nella stessa direzione. Infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e il Bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova, con 2 km di coda sul luogo dell'evento e 3 km di coda anche tra Busalla e Genova-Bolzaneto per il tratto chiuso. Sulla A4 Milano-Brescia, per il traffico intenso, si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Grotta Mare e Pedaso sempre nella stessa direzione. E infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sull'A7 Serravalle-Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova, con 2 km di coda sul luogo dell'evento e 4 km di coda anche tra Busalla e Genova-Bolzaneto per il tratto chiuso. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 3 km di coda tra Pescara Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest sempre nella stessa direzione. Infine, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli troviamo code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme da poco spento è stato chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova, con 2 km di coda sul luogo dell'evento e 4 km di coda anche tra Busalla e Genova-Bolzaneto per il tratto chiuso. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest sempre nella stessa direzione. Infine, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli troviamo code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla nostra rete. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme da poco spento è stato chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e il Bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova. Di conseguenza si sono formati 4 km di coda tra Busalla e Genova Bolzaneto per il tratto chiuso. Spostiamoci sulla A14 Bologna Taranto. Anche qui per un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Foggia zona industriale Cerignola Est in entrambe le direzioni. Sempre sulla A14 per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest sempre nella stessa direzione. E infine per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli troviamo code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Due le notizie di rilievo: la 14 Bologna-Taranto è chiusa con traffico bloccato e un chilometro di coda tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambi i sensi per un assalto ad un portavalori. È chiusa anche la 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sestri Levante per un intervento di ripristino verso Genova, con 4 chilometri di coda per uscire a Genova Bolzaneto. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Inoltre sulla 14 Adriatica rileviamo 2 chilometri per incidente tra Basso Nord e Lanciano verso Pescara, e per cantieri in direzione di Ancona 2 chilometri di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 2 chilometri anche tra Pescara Nord e Pineto. In Liguria sulla 10 Genova Savona tra Albisola e Barazza e verso Genova 1 chilometro di coda per un veicolo in panne. Per traffico intenso sulla 1 Milano Napoli tra il bivio della 11 Firenze Pisa e la direttissima si impiegano 40 minuti invece dei normali 10. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Beamer. Energia positiva.

Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglie la Sala 2, le notizie di rilievo. La 14 Bologna-Taranto è chiusa con traffico bloccato e code tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est, in entrambi i sensi per un assalto ad un portalavoro. È chiusa anche la 7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio della 12 Genova-Sesti-Levante per un intervento di ripristino verso Genova, con 5 km di coda per uscire a Genova-Bolzaneto. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. Inoltre sulla 14 Adriatica rileviamo 3 km di coda per un incidente tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e per un cantiere verso Ancona 4 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova 2 km di coda tra il Bisola e Savazze per un'auto in panne e code per traffico tra il bivio della 26 dei Trafori e Genova Pra. E per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima si impiegano 20 minuti, il doppio del normale, verso Bologna. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altre notizie più tardi.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio ad Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala, in particolare per un assalto ad un portavalori. La 14 Bologna-Taranto è chiusa con traffico bloccato e code tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est in entrambi i sensi. Inoltre la 7 Serravalle Genova è stata riaperta al traffico, ma tra Busalle e il bivio della 12 Genova Sesti Levante restano 5 km di coda per un intervento di ripristino verso Genova. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Inoltre sulla 14 Adriatica segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, e per cantieri in direzione di Ancona 4 km di coda tra il bivio della 25 Troano Pescara e Pineto e 3 km di coda tra Grottammare e Pedaso. Sulla 10 Genova Savona verso Genova 1 km di coda tra Albisola e Varazze per un'auto in panne e code per traffico tra il bivio della 26 dei Trafori e Genova Pra. Sulla direttissima 3 km di coda per un veicolo in panne tra il bivio della 1 e Badia verso Firenze. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi per altre notizie.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, in particolare per un assalto ad un portavalori. La 14 Bologna-Taranto è chiusa con code tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambi i sensi. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. Ancora sulla 14 Adriatica, 3 km di coda per lavori tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. E per cantieri in direzione di Ancona, 4 km di coda tra il bivio della 25 Torano-Pescara e Pineto e 2 km tra Grottammare e Pedaso. In Liguria, 4 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Busano. Al bivio della 12 Genova Sestri Levante per un intervento di ripristino verso Genova. Per un veicolo rimosso sulla direttissima tra il bivio della 1 e Badia si impiega mezz'ora verso Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la direttissima code a tratti per traffico verso Bologna. E la circolazione è intensa sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi tra via Togliatti e Tor Cervara in direzione del grande raccordo anulare. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

dentro me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Adriatica, in particolare per un assalto ad un portavalori. La 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambi i sensi. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto e sempre verso Pescara, 1 chilometro di coda per lavori tra Vasto Nord e Lanciano. Inoltre per cantieri verso Ancona, 4 chilometri di coda tra il bivio della 25 Torano Pescara e Pineto e 1 chilometro tra Grottammare e Pedaso. In Liguria 1 chilometro di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e il bivio della 12 Genova Sesti Levante per un intervento di ripristino verso Genova. Sulla 8 Milano Varese sono chiuse le uscite a Legnano per una corsa ciclistica sulla viabilità esterna. In alternativa è possibile uscire a Busto Arsizio oppure a Castellanza, dove si sono formate code. Infine sulla 1 Milano Napoli tra Calenzano e la direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale, per traffico verso Bologna. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Dalia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Adriatica, in particolare per un assalto ad un portavalori. La 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambi i sensi. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara, 1 chilometro per lavori tra Basso Nord e Lanciano e 1 chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Inoltre per cantieri verso Ancona, 3 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto e 2 chilometri tra Grottammare e Pedaso. Il Liguria coda sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sestri Levante per un intervento di ripristino verso Genova. Sulla 8 Milano Varese sono chiuse le uscite a Legnano per una corsa ciclistica sulla viabilità esterna. In alternativa è possibile uscire a Busto Arsizio oppure a Castellanza, dove ci sono code. Sulla 1 Milano Napoli verso Bologna 1 chilometro per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta e per traffico tra Firenze Nord e la direttissima si impiegano 45 minuti. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

14 Bologna-Taranto chiusa tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est in entrambi i sensi per un assalto ad un portavalori. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per cantieri verso Ancona segnaliamo 4 km di coda tra il bivio della 25 Torano Pescara e Pineto e 3 km tra Grotta Mare e Pedaso. Inoltre leviamo code a tratti tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio per traffico in direzione della 1 Milano-Napoli. E sulla 1 verso Bologna segnaliamo 2 km per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta e per traffico tra Firenze e Scandicci la direttissima si impiegano 50 minuti invece dei normali 15. Ancora sulla 1 tra Incise e Valdarno, 1 km per incidente verso Roma. E code per incidente anche sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano. Sulla 7 Serravalle-Genova, coda tra Genova-Bolzaneto e il bivio della 12 Genova-Sesti-Levante per un intervento di ripristino verso Genova. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Dopo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il salone nazionale.

nazionale dei lievitati. Dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business. Formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Foggia, zona industriale Cerignola Est, in entrambi i sensi, per un assalto ad un portavalori. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. Ancora sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, verso Ancona 4 km di coda tra il bivio della 25 Torano Pescara e Pineto. E per traffico tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio corrono 50 minuti verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 verso Bologna 3 km per lavori tra Incise e Firenze in Pruneta. E per traffico tra Firenze e Scandicci la direttissima si impiega mezz'ora. Sempre sulla 1, ma questa volta in direzione di Firenze, 2 km di coda per un veicolo in panne tra la direttissima e Calenzano. 5 km per incidente sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Origio Ovest in direzione di Milano. In alternativa consigliamo la Pedemontana e proseguire poi con la 9 per raggiungere Milano. Sulla 7 Serravalle Genova, coda tra Bolzaneto e il bivio della 12 per un intervento di ripristino verso Genova. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e a più tardi per altri aggiornamenti.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto. Le principali notizie arrivano da qui. Infatti vi informo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia Zora Industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto ad un portavalori. Sull'8 Milano-Varese invece, tra Busto Arsizio e Rigioves verso Milano, abbiamo 5 km di coda per un incidente comunque ora risolto. Per ogni percorso alternativo nell'uno e nell'altro caso vi invito a contattare il nostro numero unico 803-111. Tornando in A14, per una serie di cantieri riscontriamo code tra il bivio con la 25 e Torano Pescara e Pineto verso Bologna con 3 km di coda. Analoga situazione con

Un chilometro di coda invece tra Grotta Mare e Pedaso verso Bologna e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto. Spostandoci infine sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Milano, c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. L'autostrada per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio. RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

disturbato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Nuova energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Partiamo infatti dalla 14 Bologna-Taranto. Vi informo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto a un portavalori. Spostandoci invece ora sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, abbiamo 8 km di coda per un incidente ora risolto, quindi si viaggia comunque su tutte le corsie. Tornando poi in A14 sul tratto tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna abbiamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento, così come tra Grottamare e Pedaso, sempre nella stessa direzione. Ci spostiamo ora sulla 8 Milano-Varese perché tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano sono 4 km di coda per un mezzo in avaria. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. La notizia principale riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia Zona Industriale e Cerignola in entrambe le direzioni per un assalto ad un portavalori. Per ogni percorso alternativo contattate il nostro numero unico 803111. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima a Sasso Marconi verso Milano, abbiamo 10 km di coda per un incidente risolto. Spostiamoci ora sulla 8 Milano-Varese, siamo tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano e qui sono 2 km di coda per un mezzo in avaria. Tornando in A14, per una serie di cantieri riscontriamo code tra Grottamare e Pedaso verso Bologna, 3 km di coda, e analoga situazione anche tra Pescara Nord e Pineto sempre verso Bologna. Poi sulla 7 Milano-Genova, tra Busalle e Bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Genova, 1 km di coda per il prossimo incidente. Tutto, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale diminuzione sulla rete. Vediamo le notizie principali al momento. Vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto a un portavalori. Per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803111. Andando invece sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Milano, abbiamo 6 km di coda per un incidente risolto. Tornando poi in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna, 1 km di coda per lavori. Mentre invece siamo sulla 7 Milano-Genova, tra Busal, il bivio con la 12 Genova-Rosignano, in direzione di Genova abbiamo 1 km di coda, ma per ripristino incidente. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in diminuzione sulla rete, queste le principali eccezioni. Vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa dell'assalto ad un portavalori. E quindi per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803111. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Milano, abbiamo 5 km di coda per traffico congestionato. Tornando in A14, tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna, 1 km di coda per lavori. Vi informo che, sempre per lavori, sulla 14 Bologna-Taranto, l'entrata di Bologna-Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 di novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Da. Via Radio.
1: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Mi informo però che sulla 14 Bologna-Taranto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambe le direzioni per ripristino incidente. Per i percorsi alternativi contattate il nostro call center al numero unico 803111. Mentre invece per quanto riguarda la A26 dei trafori, la stazione di Maine è chiusa in entrata in direzione di Gravelluna Toce e in uscita per chi proviene da Genova fino al prossimo 18 ottobre. Mentre tornando in A14 l'entrata di Bologna Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona ma fino al prossimo 27 novembre. Poi, sempre per lavori, sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 di novembre. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare su tutta la rete. Vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni per ripristino incidente. Mentre vi informo che per lavori questa notte, sempre in A14, è chiuso il tratto tra Faenza e Forlì in direzione di Taranto fino alle 5 di domani mattina. Così come anche il tratto della 14 tra Bivio 13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1, anche qui la riapertura è prevista fino alle 5. Così come anche nella 1 Milano-Napoli, la chiusura del tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano prevede una riapertura sempre alle ore 5 e allo stesso orario anche sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. L'autostrada per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

nome dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare su tutta la rete. Vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto è ancora chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un per ripristino incidente. E invece lo stato attuale per lavori: sono chiusi i seguenti tratti sulla 1 Milano-Napoli, terra di Canosa Campeggine Reggio Emilia verso Napoli è chiuso fino alle ore 5, mentre invece il tratto tra sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Taranto è chiuso anch'esso fino alle ore 5, così come il tratto tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo-Panigale verso la 1 Milano-Napoli. E poi sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto da Solbiate, Bizzate, Varese verso Varese fino alle ore 5. Tutto, vi auguro buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna, traffico bloccato e un chilometro di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Riccione verso Bologna, traffico bloccato e 2 chilometri di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Riccione verso Bologna, traffico bloccato e 4 km di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per incidente ora risolto tra Cattolica e Riccione verso Bologna, si transita su tutte le corsie disponibili. Più a sud, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est verso Bari. Buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori di ripristino incidente tra Foggia zona industriale e Cerignola Est verso Bari. Sempre sulla 14 ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento tra Faenza e Forlì in direzione Ancona. Riapertura prevista alle ore 5. Buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per ripristino, incidente tra Foggia Industriale e Cerignola Est verso Bari. Sempre sulla 14 ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento tra Faenza e Forlì in direzione Ancona. La riapertura è prevista alle ore 5. Buon viaggio.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente tra Foggia zona industriale e Cerignola Est verso Bari. Sempre sulla 14 ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento tra Faenza e Forlì in direzione Ancona, riapertura prevista alle ore 5. Buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna e sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e sulla 12 Genova Sestri Levante tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.